contenni di gozo se chi su tu da sarà te stuta so dal cielo me ostigre o su volta ci la fine sposoi o se vedo da in tempo

piace caro, sente le chiudi. Per essere ciò che è minutaro, nemmeno le spocco, scendi nel cercare.

la voce la vita d'amo Grise che il mese chi lo so Fidoso l'uomo Ai l'ora